0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Exacto. 94.1.
2: Ya son 3:34.